0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Non mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.

Eros Ramazzotti e Max Pezzali che ci hanno regalato questo duetto eccezionale, come nei film si intitola appunto la canzone, e qui a Radio Padova Ritmo Italiano la musica continua con questo pezzo dei Bundabash per un milione.

Un finale che ogni volta riesce a farmi venire i brividi. Canzone del 1972 che ha acceso sicuramente un sacco di ricordi. Piazza Grande, Lucio Dalla. 12:37, benvenuti, questa è Radio Padova, Ritmo Italiano. Adesso invece è nuova la canzone di Arisa, Rugiada. Non so

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova. Avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Lui si chiama Rove, giovanissimo produttore, DJ, cantante, rapper, 12:54 con la sua femmina che ovviamente mi auguro abbia dato il giusto ritmo a questa fetta di giornata insieme a noi di Radio Padova. Invece adesso, se per caso ci fossero dei centauri o delle centaure all'ascolto, ovviamente parlo di appassionati di due ruote, sappiate che c'è un viaggio che vi suggerisco di organizzare perché potrebbe diventare una cosa veramente molto interessante e che vi permetterebbe, tra le altre cose, di scoprire una delle strade della Norvegia più conosciute e apprezzate dagli appassionati per l'appunto di moto. Nel cuore dei fiordi è un simbolo della nazione, nonché uno dei percorsi più antichi, dove il ritmo della vita è scandito dalle semplici attività quotidiane, tipo l'agricoltura, la pastorizia e la raccolta dei frutti. I luoghi attraversati sono stati dichiarati patrimonio dell'UNESCO, sono 27 chilometri immersi nella natura più incontaminata e selvaggia. È la strada simbolo del mototurismo nel paese. Ghiacciai millenari, scorci unici, valli, cascate, paesaggi indimenticabili, caratteristiche di una delle strade più emozionanti al mondo, e percorrerla in moto consente di vivere un'esperienza immersiva straordinaria. Per questo che ve la giravo sta cosa, perché so che magari, non so, sui 139 state ascoltando, o magari state ascoltando Fortunelli e Furbetti grazie all'app gratuita di Radio Padova sul vostro telefonino. È giusto sapere dove andare. L'antica strada è chiusa durante l'inverno e riapre solitamente a giugno, quindi preparatevi magari un bel programmino in base alle condizioni climatiche e alla quantità di neve ancora presente sulle montagne. Non è quindi consigliabile intraprendere un viaggio in queste zone dopo ottobre e prima della fine di maggio, tenuto conto della chiusura stagionale delle condizioni meteo. Il mese migliore per percorrere questa strada, che la ve la dico così come mi viene perché non conosco la lingua, Strynefjellet, è quello di luglio, quando la temperatura media è di circa 14 gradi con precipitazioni di poco superiori ai 40 mm per mese. Nei mesi di giugno e agosto il termometro oscilla tra i 12 e i 13 gradi e le precipitazioni sono molto scarse, ma come noi centauri sappiamo, insomma, basta avere un guardaroba adeguato e si può veramente andare in giro per il mondo. Andate a vedere questo posto, ragazzi, meraviglioso, patrimonio dell'UNESCO, 27 chilometri e si trova esattamente in Norvegia. Vi dico già buon viaggio nel caso doveste decidere di andarci. Ora invece un bel viaggio ce lo propone Irama con Lentamente.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Super occasioni usato.

0: Vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
2: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
1: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
3: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
4: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
5: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
6: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
7: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
6: Scopri le offerte su isaresidence.com.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Grave incidente ieri pomeriggio sulla A4 tra Meolo e San Donà. Un'auto ha tamponato un tir fermo in coda e ha preso fuoco. Il conducente è morto sul colpo. Maxi operazione dei carabinieri di Vicenza e Pisa per smantellare una banda di matrice sinta responsabile di numerose rapine e furti. Sono in corso perquisizioni alla ricerca di armi e refurtiva. Tre tunisini tentano la fuga in auto lungo via Po a Padova, ma vengono bloccati con armi e droga. Per due di loro il questore ha disposto l'accompagnamento nei CPR di Gradisca di Sonzo e Torino. Topi al Policlinico di Padova. Interventi non urgenti rimandati e un piano chiuso per disinfestazione. Tra le cause si ipotizzano i cantieri del tram in via Giustiniani. Malattie professionali nell'edilizia raddoppiate in Veneto. I casi sono passati da 417 nel 2020 a 981 nel 2024. Sono i dati INAIL riportati nel corso di un convegno promosso da Formedil Artigianato Veneto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ti fa stare bene, Caparezza, canzone da radio, giustamente 13 e 10 minuti, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, permettetemi di ricordarvi ancora una volta il 328-319-8000, il numero per arrivare qui al cuore di Radio Padova con i vostri messaggi scritti o vocali come preferite, e permettetemi anche di mandare un abbraccio, un saluto a Marco che sta ascoltando, Antonella, Samantha e molti altri che stanno ascoltando e che ancora non hanno mandato nessun messaggio. Adesso invece arriva lei, si chiama Mara Sattei, Sopra di me.

2004, 13:18 minuti, adesso pronti invece a goderci fino in fondo questo piccolo gioiellino nuovo per Rosa Chemical, che si intitola Mamma Mi, canzone che lui ha voluto dedicare alla sua mamma e che ovviamente io a mia volta dedico a tutte le mamme che sono all'ascolto, giovani o meno giovani.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
3: Aperto sabato e domenica.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

alle 13.30 invece ho una bella notizia per tutte le persone che hanno problemi di depressione o hanno amici, parenti, conoscenti che ne soffrono una malattia pesante, per carità sono vari gli stadi, però insomma di per sé non è sicuramente una passeggiata di salute, ed è uno studio coreano che apre una nuova frontiera nel trattamento dei disturbi dell'umore, praticamente stimolare il cervello attraverso l'occhio. Non servono queste lenti a contatto a vedere meglio, ma a sentirsi meglio. Sono state sviluppate da un gruppo di ricercatori della Yonsei University di Seoul e sono in grado di trattare la depressione con risultati paragonabili a quelli del Prozac, ma senza farmaci e senza interventi chirurgici. I primi test dicono che sui topi quantomeno l'approccio sembra funzionare. L'idea di fondo è quella di sfruttare l'occhio come via di accesso per raggiungere in modo non invasivo le regioni che sovrintendono all'umore. La porta, chiamiamolo così, d'ingresso è rappresentata dalla retina, che dal punto di vista anatomico è un'estensione del sistema nervoso centrale. Il nervo ottico collega infatti la retina a diverse aree cerebrali più profonde. Alcune di queste, tipo l'ippocampo, la corteccia prefrontale, sono implicate nella regolazione dell'umore e risultano alterate nelle persone depresse. Insomma, ragazzi, stanno portando avanti questo studio che io mi auguro a breve possa dare grandi risultati. Sarebbe meraviglioso non dover più usare farmaci contro la depressione, ma semplicemente stimolare qualcosa all'interno del nostro cervello passando attraverso la retina e passando attraverso queste lenti a contatto. E in attesa che arrivino novità da un punto di vista tecnico, arrivano anche i The Colors insieme a Gue Pequeño, una canzone del 2019, un altro piccolo viaggio solo virtuale che ci porta lontano fino a Los Angeles. L'ascoltiamo.

0: Stupenda canzone, zeri in più, locura, follia in spagnolo, duetto pazzesco di Lazza e Laura Pausini, che a quanto pare non ha entusiasmato solamente me, ma anche...
1: Che cannonata sta canzone, bellissima!
0: Già, sono assolutamente d'accordo con te, carissima ascoltatrice, e adesso invece preparatevi perché arrivano altre tre cannonate qui a Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra. A sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Si conclude la terna delle bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana con la voce di Ligabue. Il giorno dei giorni era il lontano 2005, mentre datato 2026 il nuovissimo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. Il Ciao Crivi dà appuntamento ovviamente a domani venerdì. Ora mi raccomando, restate con noi perché tra poco arriva Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: solide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
7: E vorrei stare da sola.
6: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
8: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In,

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia era Superstar su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 5 minuti abbiamo direi piacevolmente superato le 14. Buon pomeriggio a tutti. Da Maurizio Modica comincia qui il nostro appuntamento di oggi e inizia con le tre canzoni in fila, la prima di Mace, Salmo e Colapesce.
1: Tre canzoni in fila.

0: canzoni in fila.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Zero assoluto, mi piace ricordarlo sempre, svegliarsi la mattina, che è già un successo. A chiudere l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio anche Giuli e Coez, quelli come me.
1: Dimmi che hai...

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Promo valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code per un incidente tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. È chiusa l'entrata di Brescia Est in direzione Venezia per mezzo pesante in fiamme. Per lo stesso motivo è chiusa l'entrata anche di Desenzano, sempre in direzione Venezia. Si verificano code in uscita allo svincolo di Desenzano in direzione Milano, rallentamenti per curiosi tra Sirmione e Desenzano verso Milano. Ritroviamo poi code per traffico intenso tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, sempre in direzione Venezia, sempre per traffico intenso. Sulla 4 Venezia-Trieste, attenzione ad un veicolo incendiato tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. In questa direzione sulla 4 Venezia-Padova, code per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. È tutto per il momento, ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con

Biagio Antonacci con Convivendo nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano, e in queste giornate che già hanno una certa temperatura vien voglia di pensare al mare. Per un attimo sogniamo la regata, perché America scappa al via proprio da oggi quella che è la regata preliminare a Cagliari e in vista della fase finale a Napoli, ma qui manca ancora un po' di tempo. Succederà nell'estate 2027, ma intanto a questa regata preliminare sono 5 i team iscritti, solo 3, Emirates Team New Zealand, GB1 e Luna Rossa, partecipano con 2 imbarcazioni AC40, una delle quali dedicata, ed è bello, a equipaggi formati da donne e giovani velisti, mentre gli altri 2 team schiereranno soltanto uno scafo. E bene anche che l'America's Cup, o perlomeno i team partecipanti, dedichino attenzione alle donne e ai giovani velisti. Staremo un po' a vedere, certo c'è da aspettare, è solo la preliminare, quella di Cagliari, proprio in programma oggi, poi per quella ufficiale, la fase finale dell'America's Cup, aspetteremo il 2027 e Napoli. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Cioffi con Noemi.

0: ti piace questa musica?
1: Ma che disastro, io mi maledico. Ho scelto te una donna per amico.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Sto andando a Washington, a cosa vado a fare? Non lo so.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
0: Radio Padova Italia.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Era Sara Toscano su Radio Padova, Ritmo Italiano, 9 minuti che ci separano dalle 3. E con il nostro buon pomeriggio, tra poco ritroviamo la redazione per le ultime notizie. Intanto, Dargen D'Amico, ai.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Emiliano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della Pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Vederci bene è uno stile di vita.
4: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
5: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, tensione ai massimi a L'Avana. Washington ha schierato la porta aerei Nimitz nei Caraibi. Il dispiegamento all'indomani dell'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente cubano Raul Castro è in una fase in cui Trump aumenta il pressing su Cuba per rovesciarne il regime. La violazione sugli attivisti della flottiglia: siamo stati picchiati selvaggiamente. A raccontarlo il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria. Il terremoto ai Campi Flegrei, il sisma di magnitudo 4.4, ha avuto epicentro tra Pozzuoli e Baccoli, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei play-off di Serie B. Rosanero, sconfitti 3-0 l'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire però a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio il ritorno in Brianza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 3 minuti.

0: Rock Hunt con La più bella del mondo su Radio Padova Ritmo Italiano ha preceduto di un soffio l'appuntamento con le tre canzoni in fila una via l'altra, iniziando da Biagio Antonacci e la nuova You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

Con Fatti Avanti Amore di Neck su Radio Padova, Ritmo Italiano, noi mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila che tra meno di un'ora ritroveremo. Ora Paola Iezzi, questa è Stessa Direzione.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. intergeanordest.it.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: tutti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il potere della scienza è nelle tue mani.
3: Wow!
2: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
0: Aperto sabato e domenica.
4: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
5: E vorrei stare da sola.
4: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
6: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
7: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
8: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
9: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
8: Scopri le offerte su isaresidence.com.
10: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
11: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
10: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
11: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
12: Ecco, è successo. E ora che si fa?
13: Contatti subito Europe 2000.
14: Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
15: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
16: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

La nuova canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali. Buon pomeriggio, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano con Maurizio Modica fino alle 17. E per un attimo parliamo di tennis, perché è arrivato, era proprio oggi, si è concluso da poco il sorteggio per il Roland Garros. Sinner esordirà a Parigi contro il francese Tabour. Devo dire che è un esordio piuttosto soft per Jannik. Tra le teste di serie anche Cobolli e Darderi, col quale vorrei scambiare due paroline, con Darderi, che si è dimenticato a Roma di entrare in campo prendendo la mano della piccola a bordo campo, invece il ragazzo tutto gasato era entrato con i suoi occhiali da sole, va bene. Nel torneo femminile invece di Parigi, Jasmine Paolini esordirà contro l'Ucraina Yastremska. L'altra italiana iscritta è Elisabetta Cocciaretto, che giocherà contro una qualificata, mentre si dovrà attendere domani per sapere se riuscirà ad accedere al tabellone principale anche Lucia Bronzetti, perché sono ancora in corso le qualificazioni con Roland Garros, che avrà il primo turno proprio da inizio settimana. La musica di The Colors nei prossimi minuti, questa è Rolling Stones.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Su Radio Padova, la Disco Italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Su Radio Padova. Su Radio Padova. Avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
3: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, tutto è possibile.
4: Aperto sabato e domenica.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Padova News.
1: Bentrovati, soprusi e violenze sugli attivisti della flottiglia, picchiati selvaggiamente, la drammatica testimonianza del deputato 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani. Il ministro Tajani intanto ha chiesto formalmente all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Tensione ai massimi a L'Avana. Washington ha schierato una portaerei nei Caraibi. Il dispiegamento dopo l'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente Raul Castro e le crescenti minacce di Trump per il controllo di Cuba e il rovesciamento del regime. Nuova visita della premier Meloni a Niscemi, tornata per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizi. Tennis, prosegue il momento d'oro di Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni al Roland Garros, batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Stiva di Annalisa, la sua nuova canzone su Radio Padova a Ritmo Italiano. 16:08 minuti, arrivano le tre canzoni in fila. La prima è di Jovanotti e si intitola So solo che la vita.
1: Tre canzoni in fila.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
6: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile.
7: Aperto sabato e domenica.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Super occasioni usate.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono lunghe code per la presenza di un mezzo pesante incendiato tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Verso Milano rallentamenti tra Peschiera del Garda e Desenzano. Vi ricordiamo che l'entrata di Brescia Est resta chiusa in direzione Venezia. Risolti gli altri eventi che avevano provocato disagi su altri tratti dell'A4, ci spostiamo a Venezia sul raccordo Tessera e raccomandiamo prudenza per un veicolo in panne segnalato tra la tangenziale di Mestre e Favarodese in direzione aeroporto. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Preparati a ridere e a riconoscerti soprattutto. Il 26 maggio al Gran Teatro Geox di Padova arriva Uccio De Santis con il nuovo spettacolo Scusi per Hollywood, un viaggio esilarante tra le contraddizioni dell'Italia, delle piccole paure quotidiane alle grandi assurdità, passando poi per abitudini, mentalità e situazioni che fanno sorridere e anche riflettere. Tra sketch irresistibili e racconti ironici, Uccio mette in scena un paese imperfetto, il nostro, ma impossibile da non amare. Uccio De Santis, martedì 26 maggio alle 21:15 al Gran Teatro Geox. Per info e biglietti zlive.com, ma due biglietti in questo nostro pomeriggio di giovedì ve li regaliamo, al più veloce o alla più veloce a inviarci un messaggio al 328 319 8000 per l'appuntamento del 26 maggio al Gran Teatro Geox di Padova con Uccio De Santis.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo si stabilizza ulteriormente sul Triveneto per il rinforzo dell'anticiclone. Nelle prossime ore dunque prevalenza di sole e pochi disturbi nuvolosi anche in montagna, dove ormai non ci sarà più il rischio di acquazzoni o temporali pomeridiani. E anche venerdì nei prossimi giorni il tempo rimarrà sempre in prevalenza stabile, soleggiato, con caldo in aumento. I primi valori estivi interesseranno infatti il nostro territorio, con massime che già domani sfioreranno i 30 gradi sulle aree interne, potranno anche superarli nel corso del weekend. Valori un po' più contenuti lungo le coste adriatiche per via del mare ancora piuttosto fresco in questo periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Cesare Cremonini, beh, a suo tempo erano Luna Pop, qualcosa di grande su Radio Padova, Ritmo Italiano. Così noi arriviamo ai saluti da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, che vi accompagna fino a sera di questa giornata numero 21 del mese di maggio. Noi ci si ritrova domani a partire dalle 14. A voi buona serata, sentiamo anche Saif con Buona Domenica.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
8: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
9: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
8: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
9: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: Tennis sarà la wild card francese, Clément Tabour, l'avversario di Yannick Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska. Intanto è approdato al tabellone principale Andrea Pellegrino, che nell'ultimo turno delle qualificazioni ha vinto il derby con Marco Cecchinato. Atletica, dopo 8 mesi di assenza, rientro positivo di Marcel Jacobs, che a Savona corsi 100 in 10.01 seppur ventoso, prima uscita dell'ex olimpionico di Tokyo, da quando ha ripreso il sodalizio con il tecnico Paolo Camossi, che ascoltiamo.
2: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme.
1: Basket, Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetti in gara 3, avanti 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20.45 a Reggio Emilia, con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 5 minuti. Radio Padova.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

0: Amore è di Elisa qui su Radio Padova alle 18 e le 17 e 8 minuti, ma ci portiamo avanti. Buongiorno a tutti voi, come state? L'appuntamento è quello con Silvia Giare, con me Franco Ghirardello fino alle 20. Grazie a Maurizio Modica che è stato con voi in queste ore e adesso noi ripartiamo con la musica di Radio Padova, con il nostro ritmo italiano, ma un ritmo tranquillo, quello di Pastello Bianco. Ci riascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari.
1: E se mai visto piangere

Coez con Ci vuole una laurea. Invece non ci vuole una laurea per sapere che gli italiani amano gli animali. In Italia i cani e gatti sono registrati, e registrati sono circa 16,5 milioni, e sempre più persone scelgono anche di partire insieme ai propri animali, quindi parliamo di vacanze, via. Cresce proprio il mercato delle vacanze pet friendly, quindi hotel, spiagge, ristoranti, però spesso non sono, sai, davvero ancora organizzati bene. Comunque molti turisti chiedono servizi dedicati per gli amici a quattro zampe. Secondo gli operatori, il settore comunque ha enormi possibilità di crescita. Insomma, oggi per molti italiani la vacanza perfetta è solo se tutta la famiglia è lì bella pronta ad essere in vacanza, quindi ci devono essere anche loro, i nostri pet. Questa è la news, e questa invece è la prossima canzone che vi facciamo ascoltare prima dell'appuntamento con le informazioni del traffico. C'è Jovanotti con Baciami Ancora.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
0: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. intergeanordest.it.
1: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova sono in smaltimento le code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Dopo Desenzano, lo ricordiamo, si era incendiato un mezzo pesante, riaperte le entrate di Brescia Est e Desenzano. Permangono rallentamenti verso Milano tra Sirmione e Desenzano. Traffico in aumento per gli spostamenti del pomeriggio sulla tangenziale di Mestre, si rallenta tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso per lavori notturni l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da Milano e deve immettersi in direzione Bologna. È possibile imboccare la A13 uscendo a Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico, da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Giraldo e Auto In. Il momento giusto per partire è adesso.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la A13 in direzione Trieste. Si sono formate code tra Padova Est e il bivio per la A13. A4 Brescia-Padova in direzione Venezia si rallenta per il traffico intenso tra Brescia Ovest e Verona Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Stai ascoltando?
4: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
7: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
8: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
7: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova.
1: E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell'impeto di quel che provo per te. David Grossman.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: Radio Padova, stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.

0: scelta della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Sono le 22 e 59 minuti.
5: Radio Padova.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: tutti i clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante.
4: E adesso togliati.
3: 21 luglio, Giorgia.
5: E vorrei stare da sola.
3: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.

0: come va il mondo.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: piace questa musica?
1: Noi insieme siamo il Big Bang, yeah. Non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una nota traccia cose che ci mancano.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.